0: Adriano Pappalardo. È ancora giorno.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo.

0: l'indovinello del giorno.
1: Non costa niente e vale tutto. Non pesa nulla, ma dura una vita. La risposta è l'amore.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
4: Jimmy Fontana.

0: Gigi D'Alessio. 24 ore.
1: Scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illumina.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 10 giugno. Sono le ore 2 e 54 minuti. Federica Abbate, Superman.

0: Sono Anna Maria, chiamo da Ercolano e vorrei dire grazie a nome di tutti gli ascoltatori di Radio Margherita, un nome che si nasconde dietro un bellissimo fiore, ma voi siete di più, da quelli che fanno la pubblicità a quelli che danno le notizie e a tutti quelli e tutta la bella musica che ci mette gioia, armonia e tanta allegria. Grazie Margherita, grazie a tutti quelli che stanno dietro questo nome.
1: Radio Margherita, gioia, armonia e tanta allegria, anche ad Ercolano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Tiro Mancino.

0: Un giorno insieme con i Tiro Mancino. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita. Un viaggio senza confini.

0: Repubblica Italiana presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di
2: Johnny Dorelli.

Eccola che si è posata. Io vedo le sue ali colorate. È ferma, è molto vicina.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Johnny Dorelli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: E penso a te. L'immensità. La farfalla impazzita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 3 e 30 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Io che non ho mai voluto smettere.

0: Non esistono piccoli favori o piccoli compromessi con la mafia. Ogni cedimento apre la strada verso un sistema che toglie libertà a tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Anastasia, la mite.

0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
1: Fausto Leali, per un momento ho perso te.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 10 giugno. Sono le ore 3:52.

Saverio e telefono da Asti e ascolto Radio Margherita perché ci accompagna sempre nei viaggi che facciamo in autostrada ed è molto bella.

0: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.
1: Nada, una chitarra e un'armonica.

Wes, pseudonimo di Wesley Johnson, è nato a Winston-Salem, in America, il 13 agosto 1945 ed è stato un cantante e bassista statunitense naturalizzato italiano. Nato nel North Carolina, da ragazzino ha vissuto a New York, dove si è formato musicalmente. Ha avuto notevoli esperienze musicali, dapprima nel paese d'origine e successivamente in Europa, nel campo della musica pop. Negli anni 60 fu bassista nel complesso di Rocky Roberts e di Airedales, nel quale era anche arrangiatore e cantante. Nel 1966, scoperti da Arbore e Boncompagni, arrivarono in Italia e furono i primi a portare il rhythm and blues nella penisola, facendosi conoscere nel programma radiofonico Bandiera Gialla e in seguito con Stasera mi butto. In alcuni 45 giri dell'epoca, che passavano sotto l'etichetta di Rocky Roberts and the Airedales, la voce solista era di Wes. Nel 1967, a causa di alcuni dissidi con il leader, il gruppo si separò da Rocky Roberts e Wes divenne il cantante solista, debuttando con una sua versione di Senza Luce, cover di A Whiter Shade of Pale dei Procolarum. Nel 1972, pur continuando la sua carriera da solista, a Wes venne l'idea di incidere un brano a due voci e scelse Dori Ghezzi, futura moglie del cantautore Fabrizio De André. Il brano dal titolo Voglio stare con te ottenne un grande successo. Wes aveva una voce morbida e intonata con qualche venatura di blues che contrastava con quella cristallina di Dori Ghezzi. I discografici decisero quindi di puntare sul duo che diverrà una delle coppie artistiche più celebri e di maggior successo della musica leggera degli anni 70, presenti a due festival di Sanremo e un Eurofestival. Negli anni successivi, Wes partecipò ad innumerevoli trasmissioni televisive, intensificando la sua attività live e dedicandosi a produzioni discografiche in Italia e all'estero. Negli anni 80 mise su uno studio di registrazione ed una casa discografica in Canada. Wes è morto a Winston-Salem, negli Stati Uniti, il 21 settembre 2009, all'età di 64 anni. Tra i brani più conosciuti di Wes ricordiamo Solitudine, Peccato, I miei giorni felici, Ti ho inventata io.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Wes.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
5: Luna Pop. Un giorno migliore.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Vincenzo Capua. Non ho mai imparato.

0: di noi.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 10 giugno. Sono le ore 4 e 54 minuti. Ricchi e poveri.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì il nord Italia sarà interessato da correnti oceaniche più fresche che porteranno instabilità diffusa soprattutto sui settori montuosi, Alpi, Prealpi e alte pianure. Con temporali in transito fin dal mattino sarà invece più asciutto e ben soleggiato al centro-sud con un'altra giornata tipicamente estiva con valori massimi intorno ai 30 gradi. Anche superiori sulle aree interne pianeggianti. Attenzione anche a temporali intensi in transito tra pomeriggio e sera sulle pianure del nord Italia, con fenomeni anche accompagnati da grandinate e venti sostenuti. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Tiro Mancino.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Angelina Mango. Ci pensiamo domani.
4: Allora, stavo pensando...

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 10 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Diana. Oggi è l'onomastico di Diana. Il nome ha origine latina e significa luminosa, splendente. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 10 giugno del 1934 a Roma, l'Italia batte 2-1 ai tempi supplementari la Cecoslovacchia nella finale dei mondiali di calcio casalinghi, diventando per la prima volta campione del mondo. Lo scioglilingua di oggi è: c'è questore in questura a quest'ora? Non c'è questore in questura a quest'ora, perché se il questore fosse in questura a quest'ora, che questura sarebbe questa? Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Un maiale va a farsi leggere la zampa. Che cosa vede nel mio futuro? Salami, prosciutti e cotechini. Ed ora l'aforisma del giorno. Anche le tempeste più forti finiscono sempre. Il consiglio della nonna di oggi è: per ridurre le rughe è possibile applicare sul viso una maschera al miele. Esso ha infatti proprietà antiossidanti e aiuta a proteggere le cellule dai radicali liberi. Adesso l'indovinello del giorno. Quando non sai cosa sono, allora sono qualcosa. Quando sai cosa sono, allora non sono nulla. La risposta è un indovinello. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Chiamo da Catanzaro. Il proverbio che si usa da noi è: cu pecura si dice o lupus u mangiau.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Ostentare. Ostentare, dal latino ostendere. Significato: mostrare con ostentazione, in senso esteso, fingere.

0: La dignità di ogni individuo va riconosciuta e tutelata sempre, senza eccezioni e senza condizioni.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Laura Pausini. Felicità.

0: senza te.
1: Crispy McBack con un McChicken e patatine a 2,90 €, un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 €, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 € e un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 10 giugno. Sono le ore 5 e 51 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Concetta Tosto di Catania, Gresi Renda di Terrasini, in provincia di Palermo, Roberto Cofani di Siracusa, Mauro Abbizio di Boscoreale, in provincia di Napoli, Asia Khartoum di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, Biagio Sacco di Palermo, Emanuele Bruno di Mister Bianco, in provincia di Catania, Mauro Ardizio di Boscoreale, in provincia di Napoli, Giulia Giardinelli di Sassari, Fabio Curulli di Torino e Pino Ilardo di Collesano, in provincia di Palermo.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Giordana Angi, Piano Piano.
4: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Edoardo De Crescenzo.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Edoardo De Crescenzo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Ancora, Fammi sognare, Il racconto della sera, L'odore del mare, Ma quale amore e Uomini semplici.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Giorgia.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 10 giugno. Sono le ore 6 e 27 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Diana.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Lobo, lobo, dal greco lobos, parte estrema dell'orecchio o del fegato. Significato: in anatomia, porzione rotonda e sporgente di un organo del corpo animale.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Bertuccia, Bertuccia, diminutivo del nome proprio germanico Berta, che era la madre di Carlo Magno, detta nelle fiabe Berta dal grande piede, e anche il nome di alcune specie di uccelli o per indicare una burla. Significato: scimmia catarrina priva di coda.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Cottimo, cottimo, dal latino quotumus, ossia in quale numero, da quot, quanti, su cui si è formato quotumus. Significato: contratto con il quale un lavoratore viene retribuito proporzionalmente alla quantità di lavoro prodotto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Xenofilia, xenofilia, composto di xeno e filia, significato: tendenza a preferire tutto ciò che è straniero.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Max Pezzali e gli 883, la regola dell'amico.

0: notizie.
1: Terremoto giudiziario sul progetto del ponte sullo Stretto di Messina. 3 indagati per corruzione, tra loro un magistrato della Corte dei Conti. Per la Procura di Roma i 3 si adoperavano per agevolare l'ok all'opera. Non ne sappiamo nulla, ma siamo a disposizione dei PM, fa sapere la società sullo Stretto. E la Procura di Roma ha aperto un'indagine anche contro il ministro della sicurezza israeliano per sequestro di persone e tortura nei confronti dei membri della Sumud Flottiglia. Ben Gvir in risposta irride all'Italia, stivale ridotto in ciabatte, dice. Un ministro indegno è la risposta del ministro degli esteri Tajani.
2: Non ho parole per commentare ciò che lui ha detto nei confronti dell'Italia ieri dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica. Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro.
1: Panico nella città di Tiro, bombardata da Israele anche nel quartiere cristiano, finora risparmiato, 9 morti e 29 in tutto il Libano. Ed è di poco fa la notizia che un elicottero americano Apache è stato abbattuto dall'Iran nello Stretto di Hormuz. Reagiremo, ha fatto sapere Trump. È tutto da Nicola De Muro.
3: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 10 giugno. Sono le ore 6 e 55 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Concetta Tosto di Catania, Gresi Renda di Terrasini, in provincia di Palermo, Roberto Cofani di Siracusa, Mauro Abbizio di Boscoreale, in provincia di Napoli, Asia Cartum di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, Biagio Sacco di Palermo, Emanuele Bruno di Mister Bianco, in provincia di Catania, Mauro Ardizio di Boscoreale, in provincia di Napoli, Giulia Giardinelli di Sassari, Fabio Curulli di Torino e Pino Ilardo di Collesano, in provincia di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Lucio Battisti, pensieri e parole.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: ma ci ho perso la testa.
1: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Kaoma, donna con te.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Volevo salutare gli amici di Radio Margherita, sono Lino Polimeni, chiamo dalla Calabria. Volevo dare un consiglio agli imprenditori.

0: lavoratori, coloro che devono in qualche maniera mantenere una voce libera come Radio Margherita, che applica l'articolo 21 della Costituzione dando spazio a tutti i telespettatori in Italia. È una delle radio, secondo me, visto che conosco bene la comunicazione, che dovrebbe essere sponsorizzata e aiutata dalle grosse aziende a livello nazionale. Ha un grande seguito in Calabria, ma credo anche in Italia. Quindi aiutiamo Radio Margherita con gli sponsor di grandi aziende italiane.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Bobby Solo, Fiore d'amore.

0: Giovanni Caccamo. Puoi fidarti di me.
1: È arrivata la notte, noi siamo vicini. Siamo due territori che hanno perso i confini. Fermo sulla tua pelle, mi abbandono al presente. E mi piaci così, come sei veramente. Mi avvicino al tuo corpo per poterlo capire. Mentre fisso i tuoi occhi, non so più cosa dire. Ogni punto che sfioro cambia forma al tuo viso. Stringi forte le labbra, poi mi accenni un sorriso. Non interpreto amore, non so bene cos'è. Ma non voglio mentirti, puoi fidarti di me.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 10 giugno. Sono le ore 7 e 23 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Diana.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Io mi odio e mi tocca vivere con me stesso 24 ore al giorno.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ha preso tante medicine che ogni volta che tossisce guarisce qualcuno.
1: L'angolo del sorriso.
2: Questo orologio è un caro ricordo. Me lo ha venduto mio padre in punto di morte.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Giorgia. Golpe.
5: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi.

0: Rispetto significa accettare le differenze, valorizzarle e comprendere che la diversità è una risorsa che arricchisce la comunità. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Radio Margherita Notizie.
1: Gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero dell'esercito, una rappresaglia ordinata dal presidente Trump. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. In Libano continuano i raid israeliani, nelle ultime ore almeno 8 morti a Tiro, città a sud di Beirut, mentre gli abitanti sono in fuga dopo l'ordine di evacuazione da parte dell'esercito. Nella notte a Rimini, il senegalese Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nell'androne di un condominio. La sentenza, dopo 16 ore di camera di consiglio, è stata accolta da un applauso. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il Papa a Barcellona incontra i giovani nella seconda tappa del viaggio apostolico in Spagna. L'idolatria del profitto e del rendimento, il culto della propria immagine, dice, non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Stasera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Tennis, Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato alcuna patologia. Il numero uno al mondo può tornare a Monte Carlo, dove riprenderà gli allenamenti in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hampman, in palio i quarti di finale. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita, musica italiana.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 10 giugno. Sono le ore 7 e 53 minuti.
4: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Concetta Tosto di Catania, Gresi Renda di Terrasini, in provincia di Palermo, Roberto Cofani di Siracusa, Mauro Abbizio di Boscoreale, in provincia di Napoli, Asia Khartoum di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, Biagio Sacco di Palermo, Emanuele Bruno di Mister Bianco, in provincia di Catania, Mauro Ardizio di Boscoreale, in provincia di Napoli, Giulia Giardinelli di Sassari, Fabio Curulli di Torino e Pino Ilardo di Collesano, in provincia di Palermo.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì il nord Italia sarà interessato da correnti oceaniche più fresche che porteranno instabilità diffusa soprattutto sui settori montuosi, Alpi, Prealpi e alte pianure, con temporali in transito fin dal mattino. Sarà invece più asciutto e ben soleggiato al centro-sud, con un'altra giornata tipicamente estiva con valori massimi intorno ai 30 gradi, anche superiori sulle aree interne pianeggianti. Attenzione anche a temporali intensi in transito tra pomeriggio e sera sulle pianure del nord Italia, con fenomeni anche accompagnati da grandinate e venti sostenuti. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Tiro Mancino.

Un giorno insieme con i Tiro Mancino. Torna fra un'ora. Laura Pausini. Il cielo versus this world.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Maria e parlo della provincia di Caltanissetta. Volevo solamente testimoniare che tramite le vostre musiche e quant'altro ho allontanato la depressione che mi attanagliava da parecchi anni. Questo perché siete stupendi, anzi, scusate se esagero, dovrebbero proporvi per un encomio nazionale, visto che contribuite alla rinascita morale e psicologica delle persone sole. Siete meravigliosi. Buongiorno, grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Roberto Vecchioni, La casa delle farfalle.
3: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 8:21.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 10 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Diana. Oggi è l'onomastico di Diana. Il nome ha origine latina e significa luminosa, splendente. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 10 giugno del 1934 a Roma, l'Italia batte 2-1 ai tempi supplementari la Cecoslovacchia nella finale dei mondiali di calcio casalinghi, diventando per la prima volta campione del mondo. Lo scioglilingua di oggi è: c'è questore in questura a quest'ora? Non c'è questore in questura a quest'ora, perché se il questore fosse in questura a quest'ora, che questura sarebbe questa? Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Un maiale va a farsi leggere la zampa. Che cosa vede nel mio futuro? Salami, prosciutti e cotechini. Ed ora l'aforisma del giorno. Anche le tempeste più forti finiscono sempre. Il consiglio della nonna di oggi è: per ridurre le rughe è possibile applicare sul viso una maschera al miele. Esso ha infatti proprietà antiossidanti e aiuta a proteggere le cellule dai radicali liberi. Adesso l'indovinello del giorno. Quando non sai cosa sono, allora sono qualcosa. Quando sai cosa sono, allora non sono nulla. La risposta è un indovinello. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Chiamo da Catanzaro. Il proverbio che si usa da noi è: cu pecura si dice o lupus u mangiau.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Ostentare. Ostentare, dal latino ostendere. Significato: mostrare con ostentazione, in senso esteso, fingere.
3: Noemi. Nostalgia. Non

0: Crispy McBack o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
2: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 10 giugno. Sono le ore 8 e 54 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Concetta Tosto di Catania, Gresi Renda di Terrasini, in provincia di Palermo, Roberto Cofani di Siracusa, Mauro Abbizio di Boscoreale, in provincia di Napoli, Asia Khartoum di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, Biagio Sacco di Palermo, Emanuele Bruno di Mister Bianco, in provincia di Catania, Mauro Ardizio di Boscoreale, in provincia di Napoli, Giulia Giardinelli di Sassari, Fabio Curulli di Torino e Pino Ilardo di Collesano, in provincia di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: alla Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura, possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati, che abbiano 15 anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Un giorno insieme con i Tiro Mancino. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Lorenzo Salvetti. Stupida vita.
1: Vorrei fare tardi questa notte con lampioni che riflettono

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 10 giugno. Sono le ore 9 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Diana.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Grazie per questa opportunità che mi date. Sono Nico di Milano, figlio di meridionali, nato qui però. Questo è il proverbio del giorno. Pane nus magna despus, nus e pan magna de can. Tradotto, pane e noci mangiare da sposi, noci e pane mangiare da cane. Grazie e alla prochaine fois, grazie a tutti gli italiani.
4: Sono Luigi di Castelvetrano. Quave piccioli campa felici e con nave piccole perde puro l'amici. Chi ha denaro campa felice, vive felice. Chi non ne ha invece perde pure gli amici.
5: Nicola da Bari, Puglia. Dopo l'ast venua giusto, cioè dopo il guasto tutto si aggiusta.
6: Ciao, sono Valentina d'Avellino, questo è il mio proverbio. Quando la volpe non arriva all'uva, dice in giro che è serva. Ciao!
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: mio lato opposto.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Mia Martini, Uomini Farfalla.
3: Mi è successo

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Gaspare, mi chiamo da Alcamo. Io dico soltanto una cosa: difendete il paesaggio vi appartiene. Arrivederci.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 10 giugno. Sono le ore 9 e 50 minuti.
4: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Concetta Tosto di Catania, Gresi Renda di Terrasini, in provincia di Palermo, Roberto Cofani di Siracusa, Mauro Abbizio di Boscoreale, in provincia di Napoli, Asia Khartoum di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, Biagio Sacco di Palermo, Emanuele Bruno di Mister Bianco, in provincia di Catania, Mauro Ardizio di Boscoreale, in provincia di Napoli, Giulia Giardinelli di Sassari, Fabio Curulli di Torino e Pino Ilardo di Collesano, in provincia di Palermo.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Massimo Ranieri. Perdere l'amore.
6: E adesso

0: Radio Margherita Notizie.
1: Mentre in Iran è ripresa la guerra, in Libano non si è mai fermata. A tiro migliaia di abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito di Tel Aviv. Nelle scorse ore almeno 8 morti nei raid israeliani sulla città. L'IDF afferma di avere colpito infrastrutture di Hezbollah. Nelle Filippine di almeno 45 morti, 17 dispersi e più di 480 feriti, il bilancio del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la costa meridionale di Mindanao. Il sisma ha colpito quasi 150.000 persone, oltre 41.000 gli sfollati. Scavavano tunnel sotto banche e uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Numerosi arresti e perquisizioni dall'alba di oggi da parte della polizia nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Apertura di seduta in rialzo per Piazza Affari, in avvio Milano guadagna circa mezzo punto percentuale, stabile lo spread che apre a quota 76, mentre il petrolio viaggia intorno ai $91 al barile. Basket Serie A, vigilia della finale scudetto, domani al Forum al via la serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. È tutto a più tardi da Davide Camera.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Tiro Mancino.

0: Un giorno insieme con i Tiro Mancino. Torna fra un'ora. Pierc, neve sporca.
1: Ci eravamo promessi di girare il mondo in un caravan. E poi il mondo ha girato noi. Ma che bella metafora

0: che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Aurora Codazzi. Occhi chiari.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 10 giugno. Sono le ore 10 e 24 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Diana.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: I Pazzanicchi, fra noi.

Wes, pseudonimo di Wesley Johnson, è nato a Winston-Salem, in America, il 13 agosto 1945 ed è stato un cantante e bassista statunitense naturalizzato italiano. Nato nel North Carolina, da ragazzino ha vissuto a New York, dove si è formato musicalmente. Ha avuto notevoli esperienze musicali, dapprima nel paese d'origine e successivamente in Europa, nel campo della musica pop. Negli anni 60 fu bassista nel complesso di Rocky Roberts e di Airedales, nel quale era anche arrangiatore e cantante. Nel 1966, scoperti da Arbore e Boncompagni, arrivarono in Italia e furono i primi a portare il rhythm and blues nella penisola, facendosi conoscere nel programma radiofonico Bandiera Gialla e in seguito con Stasera mi butto. In alcuni 45 giri dell'epoca, che passavano sotto l'etichetta di Rocky Roberts and the Airedales, la voce solista era di Wes. Nel 1967, a causa di alcuni dissidi con il leader, il gruppo si separò da Rocky Roberts e Wes divenne il cantante solista, debuttando con una sua versione di Senza Luce, cover di A Whiter Shade of Pale dei Procolarum. Nel 1972, pur continuando la sua carriera da solista, a Wes venne l'idea di incidere un brano a due voci e scelse Dori Ghezzi, futura moglie del cantautore Fabrizio De André. Il brano dal titolo Voglio stare con te ottenne un grande successo. Wes aveva una voce morbida e intonata con qualche venatura di blues che contrastava con quella cristallina di Dori Ghezzi. I discografici decisero quindi di puntare sul duo che diverrà una delle coppie artistiche più celebri e di maggior successo della musica leggera degli anni 70, presenti a due festival di Sanremo e un Eurofestival. Negli anni successivi, Wes partecipò ad innumerevoli trasmissioni televisive, intensificando la sua attività live e dedicandosi a produzioni discografiche in Italia e all'estero. Negli anni 80 mise su uno studio di registrazione ed una casa discografica in Canada. Wes è morto a Winston-Salem, negli Stati Uniti, il 21 settembre 2009, all'età di 64 anni. Tra i brani più conosciuti di Wes ricordiamo Solitudine, Peccato, I miei giorni felici, Ti ho inventata io.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Wes.
0: Radio Margherita, per la memoria. Federico Stragà. È così.

excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni

0: Marco Mengoni, Due vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 10 giugno. Sono le ore 11 e un minuto.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Concetta Tosto di Catania, Gresi Renda di Terrasini, in provincia di Palermo, Roberto Cofani di Siracusa, Mauro Abbizio di Boscoreale, in provincia di Napoli, Asia Khartoum di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, Biagio Sacco di Palermo, Emanuele Bruno di Mister Bianco, in provincia di Catania, Mauro Ardizio di Boscoreale, in provincia di Napoli, Giulia Giardinelli di Sassari, Fabio Curulli di Torino e Pino Ilardo di Collesano, in provincia di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Elisa, vivere tutto.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Gaetano da Napoli. Vorrei fare un appello. Gentilmente, la sera quando si esce per strada, mettete qualche cosa che si vede nello scuro, perché si potrebbe ridurre di molto la mortalità, perché c'è anche la fatalità purtroppo sulle strade. La sera, con i fari negli occhi, non sempre si vedono le persone che camminano completamente oscuro, nella penombra. Gentilmente, indossate quei famosi giubbotti. Si possono evitare parecchi dolori sia a chi porta la macchina e sia a chi perde un caro sulla strada. Si possono ridurre, non di molto, perché anche un ubriaco potrebbe vedere questi cadere frangenti che hanno i giubbotti. Grazie Radio Margherita, sei sempre grande.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
2: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Johnny Dorelli.

eccola che si è posata. Io vedo le sue ali colorate. È ferma, è molto vicina.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Johnny Dorelli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: E penso a te. L'immensità. La farfalla impazzita. Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
2: Oggi è il 10 giugno. Sono le ore 11 e 27 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Diana.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Giornata non banale per Salvini e per la Lega, che si riuniscono per decidere del loro futuro, sulla scia anche evidentemente del clamore per l'inchiesta giudiziaria che fatalmente coinvolge il leader leghista, perché quella su supposti tentativi di condizionare le decisioni della Corte dei Conti in merito al ponte sullo Stretto, che è l'opera pubblica a cui notoriamente Salvini ha legato la sua immagine e il suo futuro. Ma non c'è soltanto questo, perché la Lega deve decidere cosa fare da grande subito di fronte anche all'OPA esterna che è stata lanciata, come sappiamo, dal generale Vannacci. Bisogna ricordare che Vannacci salvò di fatto la Lega con la sua candidatura in tutte le circoscrizioni alle europee, portò da solo 500.000 di preferenze. Si è ripreso il suo e anche qualcosa di più, come sappiamo, e ora con il suo futuro nazionale è un'alternativa minacciosa in termini di percentuali promesse dai sondaggi alla Lega stessa. Si sa che dentro il movimento leghista c'è chi come Zaia e Fedriga e anche le altre figure di spicco del nord vorrebbero una suddivisione di tipo tedesco, una Lega nazionale e una Lega appunto del settentrione. Si sa che Salvini mal digerisce quello che sarebbe un ritorno al passato, fu lui a ribaltare la Lega da come si sa movimento federalista del nord a movimento nazionale e ancora di più patriottico e sovranista. Ora sarebbe un ritorno alle origini, ma anche una sconfessione per lui. Tutto questo in poche ore davanti a Salvini, al suo presente e al suo futuro.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Gianni Morandi, la

0: fatto per rivederci ancora.
1: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
2: Claudio Baglioni, sabato pomeriggio.

0: Radio Margherita Notizie.
1: È stato subito rilasciato Luis da Silva dopo essere stato assolto a Rimini dall'accusa di aver ucciso la pensionata Pierina Paganelli, una sentenza notturna dopo una camera di consiglio durata 16 ore. Bombardamenti reciproci tra Iran e Stati Uniti, accusati da Teheran di aver compromesso lo sforzo diplomatico internazionale. Washington colpisce obiettivi iraniani Hormuz, i Pasdaran lanciano droni e missili contro le basi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Delle conseguenze della crisi internazionale sull'economia si parla ovviamente anche all'Assemblea di Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli.
2: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente.
1: A 66 anni si è spenta Patrizia Caselli, conduttrice televisiva, attrice e cantante, da tempo era malata. Lavorò con grandi nomi, ma la si ricorda anche per le storie importanti con Walter Chiari e Bettino Craxi. Volley Nations League, debutto della nazionale maschile di De Giorgi contro la Francia guidata da Gianni, campioni del mondo contro quelli olimpici. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Adriano Celentano.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 10 giugno. Sono le ore 11 e 59 minuti. Irene Grandi. Guarda,

0: noi.
1: Sono Nicoletta da Messina. Io ascolto Radio Margherita perché entra nelle nostre case con serietà, signorilità e ci fa stare bene con la tua musica. Sei unica.

0: Un giorno insieme con i Tiro Mancino. Torna fra un'ora.
1: Edoardo Bennato e Katia Ricciarelli. Troppo, troppo.

0: cancelliere tesoriere si proceda.
1: L'ammontare, considerate gli annessi e connessi, e dopo aver decurtato l'IVA, l'ILOR, le tasse di riscossione, di contrazione, di ebollizione, è esattamente di
2: 3 monete. No.
1: Mi sembra in verità un congruo compenso, e credo che tutti siano soddisfatti, perché è fuori dubbio.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Mattia Bazar. Come mai?
1: Le notti non finiscono. All'alba nella via, no. Le porto a casa insieme a me.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 12:27.

tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Giuseppe Garibaldi? Esordire con fermezza è già metà della battaglia. Sa cosa diceva Giuseppe Mazzini? Imparano più i popoli da una sconfitta che non i re dal trionfo. Sa cosa diceva Camillo Benso Conte di Cavour? Il primo bene di un popolo è la sua dignità.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Sergio, telefono da Mesagne, Brindisi. Voglio fare un appello a Radio Margherita. È utile per la nostra salute non usare concimi e pesticidi in agricoltura. La chimica di pesticidi e concimi è dannosa per la nostra salute. Grazie Radio Margherita.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Bungaro, l'amore che serve.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 10 giugno. Sono le ore 12:52.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i
3: Tiro Mancino.

0: Aiello e Levante. Sentimentale.
1: Le cose dette male, non ti dovevo telefonare.

0: numero 342-759-3000.
1: Giusy Ferreri, non ti scordar mai di me.

0: Michele Bravi, l'uomo invisibile.
1: Ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 13:24.

permettiamo diventasse invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. L'avarizia impedirà a un uomo di finire in miseria, ma in genere lo rende troppo pauroso per consentirgli di diventare ricco.

0: sai.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Sono Dario da Rozzano, Milano, e voglio fare un appello a tutte le donne, giovani e non giovani, che leggono le riviste definite gossip, cioè pettegolezzo. Sono riviste idiote e non insegnano niente sotto il profilo umano e sociale. Spingono le persone a desiderare e a dare importanza soltanto alle cose materiali. Sono sicuro che queste persone non smetteranno di leggere questi giornali. Voglio comunque consigliare loro di interessarsi anche a una lettura che insegni qualcosa di veramente utile e importante per la loro vita di tutti i giorni. Grazie e un bacio a tutti, e soprattutto a Radio Margherita.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 10 giugno. Sono le ore 13:54.

0: Radio Margherita Notizie.
1: È stato subito rilasciato Luis da Silva dopo essere stato assolto a Rimini dall'accusa di aver ucciso la pensionata Pierina Paganelli, una sentenza notturna dopo una camera di consiglio durata 16 ore. Bombardamenti reciproci tra Iran e Stati Uniti, accusati da Teheran di aver compromesso lo sforzo diplomatico internazionale. Washington colpisce obiettivi iraniani Hormuz, Pasdaran lanciano droni e missili contro le basi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Delle conseguenze della crisi internazionale sull'economia si parla ovviamente anche all'Assemblea di Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli.
2: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente.
1: A 66 anni si è spenta Patrizia Caselli, conduttrice televisiva, attrice e cantante. Da tempo era malata. Lavorò con grandi nomi, ma la si ricorda anche per le storie importanti con Walter Chiari e Bettino Craxi. Volley Nations League, debutto della nazionale maschile di De Giorgi contro la Francia guidata da Gianni, campioni del mondo contro quelli olimpici. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Tiro Mancino.

0: Un giorno insieme con i Tiro Mancino. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Allora, io sono Salvatore Russo da Paternò. Io ho notato che i mezzi di soccorso stradale, camion, hanno dei pianali pericolosissimi. Di dietro senza sponda c'è una lama retta, una lama vera e propria, e di lato c'hanno delle parvenze e delle spondine. Questi automezzi sono a norma, sono autorizzati? A me sembra che sono solo pericolosi. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la mia calamita.
0: Sono le ore 14 e 25 minuti.

Radio Margherita. Blanco, 27 luglio.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Questa sera avete ospiti a cena? Ricordatevi che prima di servire il dessert, il galateo richiede che vengano tolti dal tavolo sale, pepe, oliera, pane e grissini. Lasciate però bottiglie e bicchieri.
0: I consigli della nonna.
2: In cucina possono spesso accadere dei piccoli incidenti, soprattutto col fuoco. Per sicurezza, tenete sempre a portata di mano una caraffa piena di sale o di bicarbonato di sodio. Sarà il vostro estintore casalingo.
0: I consigli della nonna.
2: Il riso è un alimento sano che si presta a ottime preparazioni. Ricordatevi però di non farne una grossa scorta, in quanto si deteriora facilmente. Soprattutto cercate di non conservarlo nell'armadietto sopra i fornelli o in posti troppo caldi e umidi.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni. Viaggio Antonacci.

0: Enrico Nigiotti. La la la la la. È successo per caso.
1: Amore che poi dormi, amore che sai sempre cosa fare.

illusioni, vivendo i sogni nelle canzoni, dove la musica diventa magia, trasforma le lacrime in una poesia.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, mi chiamo Irana e siamo dalla provincia di Salerno. Volevo dire a tutte quelle donne che si ossessionano sempre con le diete, che vogliono sembrare delle fotomodelle, di smetterla di torturarvi, perché la vera donna, la vera bellezza, anche con qualche filo in più. L'importante è che uno abbia il coraggio di essere se stessa, perché la cosa più bella è mangiare e diciamo è sorridere. Grazie e spero che vogliate ascoltarmi.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Mida, morire per te.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 10 giugno. Sono le ore 14:59.

0: Sono Matteo Siracusa, vi ascolto da Alcamo, ascolto Radio Margherita perché è una radio stupenda, di notte, di giorno, a pranzo, a cena e durante la notte, perché è una radio eccellente, quindi trasmette canzoni bellissime, bellissime e favolose. Siete eccellenti, Radio Margherita, grazie.
1: Radio Margherita, una radio eccellente, anche ad Alcamo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Tiro Mancino.

0: Un giorno insieme con i Tiro Mancino. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Brusco e Inna Cantina. Anima.

0: della Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano 15 anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 15:25.

via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Giornata non banale per Salvini e per la Lega, che si riuniscono per decidere del loro futuro, sulla scia anche evidentemente del clamore per l'inchiesta giudiziaria che fatalmente coinvolge il leader leghista, perché quella su supposti tentativi di condizionare le decisioni della Corte dei Conti in merito al ponte sullo Stretto, che è l'opera pubblica a cui notoriamente Salvini ha legato la sua immagine e il suo futuro. Ma non c'è soltanto questo, perché la Lega deve decidere cosa fare da grande subito di fronte anche all'OPA esterna che è stata lanciata, come sappiamo, dal generale Vannacci. Bisogna ricordare che Vannacci salvò di fatto la Lega con la sua candidatura in tutte le circoscrizioni alle europee, portò da solo 500.000 di preferenze. Si è ripreso il suo e anche qualcosa di più, come sappiamo, e ora con il suo futuro nazionale è un'alternativa minacciosa in termini di percentuali promesse dai sondaggi alla Lega stessa. Si sa che dentro il movimento leghista c'è chi come Zaia e Fedriga e anche le altre figure di spicco del nord vorrebbero una suddivisione di tipo tedesco, una Lega nazionale e una Lega appunto del settentrione. Si sa che Salvini mal digerisce quello che sarebbe un ritorno al passato. Fu lui a ribaltare la Lega da come si sa, movimento federalista del nord a movimento nazionale e ancora di più patriottico e sovranista. Ora sarebbe un ritorno alle origini, ma anche una sconfessione per lui. Tutto questo in poche ore davanti a Salvini, al suo presente e al suo futuro.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Mina, fino a domani.
1: Dammi certezze, dammi speranze, dimmi la strada.

0: un gesto di attenzione, una parola cortese o uno sguardo sincero possono cambiare la giornata di una persona e trasmettere umanità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 10 giugno. Sono le ore 15 e 57 minuti.
1: Achille Lauro, Amor.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Kiev riferisce di 3 civili uccisi nel Donetsk dai raid nemici e rivendica di aver colpito diversi obiettivi in territorio russo, inclusa una fabbrica di armi a un migliaio di chilometri di distanza e il ponte tra Crimea e Kherson. Il Cremlino intanto definisce violazione del diritto internazionale l'ipotesi nel 21esimo pacchetto di sanzioni annunciato ieri dalla Presidente della Commissione von der Leyen che navi europee possano bloccare navi russe. Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro che passerà dunque al Senato, introduce il salario giusto con aumento automatico pari al 50% dell'inflazione che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi. Febbre da mondiale, domani il leggendario Azteca di Città del Messico, la cerimonia d'apertura in cui verrà reso omaggio a Pelé e Maradona che proprio in quel magico scenario trionfarono alla guida del Brasile nel 70 e con l'Argentina nell'86. E per la pallavolo oggi il debutto della nazionale maschile in Nations League, gli azzurri campioni del mondo del CT del Giorgi affrontano la Francia campionessa olimpica guidata da Andrea Gianni, si inizia alle 22 a Ottawa in Canada. E da Alessandro Cisili grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Tiro Mancino.

Un giorno insieme con i Tiro Mancino. Torna fra un'ora. Un fauno

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Alessandro 10 reale. Attenzione, genitori, a non trasmettere le vostre paure anche ai vostri figli. Loro devono crescere forti e sani, senza problemi, perché poi alla fine tutto lo trasmettete a loro. Ciao Radio Margherita, la radio della salute.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Luigi Tanco. Mi sono innamorato di te.

0: sarà.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 16:24.

0: l'indovinello del giorno.
1: La prendi quando la dai. La risposta è la mano.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: comoda. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Mietta e Amedeo Minghi. Vattene amore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 10 giugno. Sono le ore 17. In punto.

0: ferito anche me.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Il fronte che nella giornata di mercoledì di oggi sta transitando su parte delle regioni settentrionali scivolerà giovedì verso le regioni meridionali, lungo il bordo destro dell'anticiclone, quindi in direzione della penisola balcanica. Nel suo movimento sarà comunque in grado di toccare anche le regioni adriatiche e innescare un po' di variabilità con alcuni rovesci o locali temporali. Quindi nella giornata di giovedì toccherà, come detto, le regioni meridionali, avremo inizialmente tempo soleggiato poco nuvoloso, poi dal pomeriggio l'instabilità sarà in aumento sul versante adriatico con rovesci e temporali in marcia dalla Puglia centro-settentrionale al Salento entro sera. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
5: Riccardo Inge. Mose.
6: Affonderò come Venezia. Affonderò.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Giovanni d'Ancona. Ho appena sentito un signore parlare bene dei sacerdoti. Allora, io volevo rispondere a questo signore che ho fatto dalla prima elementare alla quinta liceo scientifico in un collegio di sacerdoti e sono stato violentato da ben 3 sacerdoti, ripeto, 3, e quindi non frequento più la chiesa. Era una risposta a quel signore che parlava bene dei sacerdoti. Voglio vedere se fosse stato violentato lui 3 volte, grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti. Un successo per 2 storiche interpretazioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 17:28.

0: Mr. Rain, casa in fiamme.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no. Ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Endemico. Endemico, dal francese. Voce composta da en e demos, cioè popolo. Significato: malattia a carattere diffusivo in un territorio limitato.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Costura. Costura, dal latino consura, a sua volta da consuere, cucire insieme. Significato: cucitura che fa costa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Mappa. Mappa, dal latino mappa, cioè tovaglia. Voce mediterranea, forse fenicia. La mappa era una tovaglia che i convitati portavano con sé e serviva alla fine del pranzo per raccogliere alcuni avanzi. Significato: rappresentazione cartografica di una zona limitata.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tecnica. Tecnica. Significato: le regole pratiche di ogni attività, l'uso delle scoperte scientifiche a fini pratici. Abilità.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Lorenzo Fragola.

0: Saper rispettare non è solo un atto di educazione, ma un segno di maturità e responsabilità verso se stessi e verso gli altri.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita. Gruppo italiano. Ai mi amor.

0: lascia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Telefono da Milano, mi chiamo Maurizio, sono uno dei tanti padri separati e volevo mandare solo due messaggi. Uno alle istituzioni dove dovrebbero fare qualcosa per noi padri separati che viviamo purtroppo dopo delle situazioni pesanti. Io vivo in macchina da ottobre, non ho più un lavoro purtroppo, ho avuto l'amputazione di parte della mano, nessuno mi prende più a 50 anni. E il secondo messaggio è rivolto alle famose ex mogli. Riflettete prima di mettere alla rovina il padre dei vostri figli e dategli la possibilità, come io ho avuto la fortuna, di poter continuare a seguire i propri figli, nonostante tutte le difficoltà. Grazie Radio Margherita.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 10 giugno. Sono le ore 17 e 56 minuti.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo, scrive sui social Donald Trump riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi che già da ieri sono pericolosamente ripresi. Diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Kiev riferisce di 3 civili uccisi nel Donetsk dai raid nemici e rivendica di aver colpito diversi obiettivi in territorio russo e il ponte tra Crimea e Kherson. Mosca riferisce invece di un 17enne ucciso da un drone ucraino nel Luhansk. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello. Basket Serie A, giornata di vigilia della finale scudetto. Domani al Forum al via la serie tra Olimpia Milano e Venezia. Hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Tiro Mancino.

0: Un giorno insieme con i Tiro Mancino. Torna fra un'ora. Giovanni Caccamo e Deborah Jurato. Via da qui.
1: Avrei una storia.

0: E da qui
1: è ancora qui.
0: Ti aspetto.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Elledia Santa.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Gianni e telefono da Vittoria, Ragusa. E volevo trasmettere questo messaggio a tutti. Sono un nonno e chiamo da Vittoria, come detto, Ragusa. Volevo dare un messaggio, trasmettere il desiderio di tutti i nonni a tutti i nipoti, per dire che voi nipoti siete la maggiore ricchezza, la gioia, la speranza di vivere ancora, il conforto, la compagnia in tanti momenti di solitudine, a volte sofferenza. Andate dai nonni, chiamateli per non farli sentire soli. Il Signore nostro Dio ci premierà. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Quella di venirci a trovare è stata una magnifica idea, però anche la nostra di non aprirvi non è male.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il paese dove abito è così piccolo che alla sera ci ritroviamo in casa e parliamo male di noi stessi.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il mio papà ha una spada di Washington e un cappello di Lincoln. E allora? Il mio papà ha il pomo di Adamo.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: Musica italiana in tutta Italia.
6: Franco Battiato, aria di neve.
7: Sopra le nuvole c'è.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Rita, telefono dall'Italia. Io vorrei esprimere un'opinione per quanto riguarda gli uomini che la pensano in questo modo. Praticamente una donna a 30 anni è già arrivata. No, non è vero. Io dico che una donna a 30 anni sa come partire e sa dove arrivare. E guai, guai a chi dice il contrario, perché se ne pentirà veramente. Grazie, Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
4: Giulie e 13 Pietro. Qui piangono tutti.
5: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Albano e Romina Power. Felicità.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 10 giugno. Sono le ore 18:55.

0: Bon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Vittoria Lavish. Quando in famiglia avete un problema di tossicodipendenza, non vergognatevi, cercate aiuto. Io l'ho fatto e ora i miei due figli stanno bene e ne sono usciti e io ne sono fiera. Ciao.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di
5: Johnny Dorelli.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Johnny Dorelli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: E penso a te. L'immensità. La farfalla impazzita.

Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Sono le ore 19:29.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Dovrei, se dovessi rispettare quelle che sono le gerarchie delle notizie, parlarvi ancora una volta della crisi in Iran, della crisi dello stretto di Hormuz, della guerra tra Trump e gli Ayatollah e Netanyahu. Ma la verità vera è che tutte le volte che ne parliamo, poi dopo un'ora, due ore, tre ore al massimo, arriva una notizia che ribalta completamente la narrazione prevalente. E allora è inutile parlarne. Il problema di fondo è proprio questo, che con Trump è inutile fare cronaca. Bisogna aspettare e vedere quello che succede. Non è un giudizio sul presidente degli Stati Uniti, che pure personalmente ho, è molto molto negativo. È una constatazione. Ma la questione di fondo è come si fa a concepire la diplomazia internazionale, i rapporti internazionali, le scelte di alleanze internazionali in questo clima di assoluta imponderabilità. Ed è il problema che hanno tutte le diplomazie, tutti i governi, soprattutto quelli europei, che si trovano in presenza ovviamente di questa guerra, ma anche di quell'altra che ci riguarda più direttamente, anche dal punto di vista territoriale, quella dell'Ucraina. E anche su quella, come si sa, Trump ha fatto i suoi guasti, perché facendo mancare l'appoggio iniziale a Zelensky, ricorderete quella terrificante presenza alla Casa Bianca, Zelensky che si sente dire da Trump: tu non hai le carte, quindi non puoi parlare. Ecco, da quella volta si è capito che gli Stati Uniti non giocheranno un ruolo nella possibile pace della guerra d'Ungheria, d'Ucraina. Ed è per questo che l'Europa dovrebbe fare il suo. Ma come? E cosa fare rispetto a Putin? Ecco, ho messo insieme tutta la serie di incertezze, di dubbi, di incognite che abbiamo davanti, per capire come questa sia l'epoca in cui più insieme si mettono i punti interrogativi, senza certezze, con probabilità e rischi. E questo vuol dire, per qualunque dei governi d'Europa, navigare a vista. Ed è questa precisamente la situazione del nostro tempo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Ogni persona porta con sé una storia, dei sogni e delle fragilità. Rispettarle significa riconoscere il valore della vita umana.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 10 giugno. Sono le ore 19 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Donald Trump ribadisce il proposito di nuovi attacchi sull'Iran, anche se conferma l'ipotesi di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Segnalati i movimenti dell'aviazione americana dall'est del Mediterraneo. Israele intensifica ancora i suoi raid sul sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione del 36enne senegalese Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Infine la pallavolo, stasera alle 22 italiane a Ottawa, Canada, al debutto della nazionale maschile in Nations League. Gli azzurri, campioni del mondo, affrontano la Francia, campionessa olimpica in carica, col nuovo capitano Mattia Bottolo.
3: È un onore, un orgoglio rappresentare l'Italia da capitano, soprattutto essere il capitano di questo gruppo. Sono pronto a scendere in campo con loro e cercheremo di dare il meglio ogni singola partita.
2: E da Alessandro ci si ringrazia. Grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Einar, parole nuove.
5: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Claudio Baglioni, niente più.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Laura e chiamo da Firenze. Ho sentito una signora di Firenze che si lamentava per la troppa confusione che c'era nella nostra città. Io vorrei dire alla mia concittadina che è vero, a Firenze c'è troppa confusione, c'è troppa gente, ma c'è troppa gente perché Firenze è una città a vocazione turistica. C'è troppa gente perché la gente viene a vedere le bellezze della nostra città, perché Firenze è bella e ci deve essere le persone che vengano a vederla. Guai se non fosse così, le industrie non ci sono più e viviamo quasi esclusivamente di turismo. Se alla signora che ha parlato alle 16:10 Firenze non sta bene, che venda casa e vada a stare nella piana. Chiaro?
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Baby Kay e Giusy Ferreri. Ciao.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Margherita di Benevagenna, Cuneo. Quando il monviso ha il capello, o a fa brutto o a fa bel. Quando il monviso ha il cappello, o fa brutto o fa bello. Ciao a tutti.
4: Io sono Giacomo, chiamo da Marsala. Scinne il rivenno e acchiana in ghiangenno. Scende ridendo e sale piangendo. Indovinata. Baciamo le mani.
5: Sono Pippo da Sciacca. Il mio proverbio è questo. Se ti lodi da solo, non vali un fagiolo. Se invece sarai lodato, sarai sempre ricercato. Ciao a tutti.
6: Ciao, sono Enzo dalla provincia di Agrigento. Il mio proverbio è questo. La ricchezza ti incapizza, la povertà fa santità. Tradotto vuol dire... La ricchezza ti rende arrogante, la povertà è santità. Buongiorno a tutti.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sapete perché nelle case a volte non c'è pace? Noi innalziamo troppo la donna, va bene, però non c'è pace in molte case perché la donna non sa tacere a tempo giusto, non sa parlare a tempo giusto e poi non sa prendere bene il marito. Ciao donna!
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 10 giugno. Sono le ore 20 e 57 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
0: Sergio Endrigo. Lontano dagli occhi.
2: Che cos'è?

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano 15 anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Bea Mac, io e te, io e te, io e te.

0: Ciao Radio Margherita, sono Annarella da Napoli. Volevo fare i miei complimenti per la vostra radio. È una radio unica e speciale, romantica e dolcissima. La mattina quando mi preparo il caffè non lo metto lo zucchero, basta accendo Radio Margherita e è dolcissimo il mio caffè. Un bacio a tutti, vi voglio bene. Ciao ciao.
1: Radio Margherita, una radio unica, speciale, romantica e dolcissima, anche a Napoli.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Tiro Mancino.

0: Un giorno insieme con i Tiro Mancino. Torna fra un'ora.
1: Albano e Romina Power. Quando un amore se ne va.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Luna Pop, qualcosa di grande.
3: Cos'è successo?

0: Io ho un cane e se vengono in casa glielo lancio contro, però i carabinieri mi hanno detto che se li morde dalla parte del torto sono io. Mi dispiace, ma io li sbrano lo stesso. Fate come me, altrimenti questi qui saranno incoraggiati sempre di più, a andare a rubare nelle case, che è molto più facile che andare a lavorare.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Massimo Ranieri, Rose Rosse.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 21:25.

Wes, pseudonimo di Wesley Johnson, è nato a Winston-Salem, in America, il 13 agosto 1945 ed è stato un cantante e bassista statunitense naturalizzato italiano. Nato nel North Carolina, da ragazzino ha vissuto a New York, dove si è formato musicalmente. Ha avuto notevoli esperienze musicali, dapprima nel paese d'origine e successivamente in Europa, nel campo della musica pop. Negli anni 60 fu bassista nel complesso di Rocky Roberts e di Airedales, nel quale era anche arrangiatore e cantante. Nel 1966, scoperti da Arbore e Boncompagni, arrivarono in Italia e furono i primi a portare il rhythm and blues nella penisola, facendosi conoscere nel programma radiofonico Bandiera Gialla e in seguito con Stasera mi butto. In alcuni 45 giri dell'epoca, che passavano sotto l'etichetta di Rocky Roberts and the Airedales, la voce solista era di Wes. Nel 1967, a causa di alcuni dissidi con il leader, il gruppo si separò da Rocky Roberts e Wes divenne il cantante solista, debuttando con una sua versione di Senza Luce, cover di A Whiter Shade of Pale dei Procolarum. Nel 1972, pur continuando la sua carriera da solista, a Wes venne l'idea di incidere un brano a due voci e scelse Dori Ghezzi, futura moglie del cantautore Fabrizio De André. Il brano dal titolo Voglio stare con te ottenne un grande successo. Wes aveva una voce morbida e intonata con qualche venatura di blues che contrastava con quella cristallina di Dori Ghezzi. I discografici decisero quindi di puntare sul duo che diverrà una delle coppie artistiche più celebri e di maggior successo della musica leggera degli anni 70, presenti a due festival di Sanremo e un Eurofestival. Negli anni successivi, Wes partecipò ad innumerevoli trasmissioni televisive, intensificando la sua attività live e dedicandosi a produzioni discografiche in Italia e all'estero. Negli anni 80 mise su uno studio di registrazione ed una casa discografica in Canada. Wes è morto a Winston-Salem, negli Stati Uniti, il 21 settembre 2009, all'età di 64 anni. Tra i brani più conosciuti di Wes ricordiamo Solitudine, Peccato, I miei giorni felici, Ti ho inventata io.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Wes.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Bataclà, tieni il tempo.

0: Il vero progresso di una società si misura dal grado di rispetto che sa garantire a ciascun individuo, soprattutto ai più deboli.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giuseppe da Bari. Provo quel signore di prima che ha detto: non sposatevi, le donne sono dei guai. Perché c'è un detto napoletano, non so se di Totò, che dice: il barbiere ti fa bello, il vino ti fa wop, cioè ballandrino, e la femmina ti fa sesso. Grazie Radio Margherita. Però è per ridere, però, non dico seriamente, solo per ridere.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Mango, Disincanto.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di giovedì l'ingresso di correnti atlantiche più fresche porterà della variabilità sul versante adriatico, dove avremo maggiori annuvolamenti, delle acquazioni dei temporali sparsi nel corso della giornata. I fenomeni potranno interessare anche le aree appenniniche interne, mentre sarà più asciutto sul versante tirrenico. Migliora invece al nord, con il ritorno a condizioni più soleggiate, però con un calo delle temperature, valori che non supereranno i 27-28 gradi su tutta l'Italia. Avremo anche l'ingresso di venti da nord a tratti moderati tesi sul versante adriatico, dunque mare adriatico che risulterà mosso o molto mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 10 giugno, sono le ore 21 e 55 minuti.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
0: Louvre e Zip, mille volte.

0: Notizie.
1: Donald Trump ribadisce il proposito di nuovi attacchi sull'Iran, anche se conferma l'ipotesi di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare, segnalati movimenti dell'aviazione americana dall'est del Mediterraneo. Israele intensifica ancora i suoi raid sul sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone, almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione del 36enne senegalese Luis Da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Infine la pallavolo, stasera alle 22 italiane a Ottawa, Canada, al debutto della nazionale maschile in Nations League. Gli azzurri, campioni del mondo, affrontano la Francia, campionessa olimpica in carica col nuovo capitano Mattia Bottolo.
2: È un onore, un orgoglio rappresentare l'Italia da capitano, soprattutto essere il capitano di questo gruppo. Sono pronto a scendere in campo con loro e cercheremo di dare il meglio ogni singola partita.
1: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Un giorno insieme.
5: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Tiro Mancino.

Un giorno insieme con i Tiro Mancino. Torna fra un'ora. Marco Adami, sì o no?

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Bartolomeo Massimo D'Azeglio, chiamo da Valderice, Trapani. Sto portando avanti un'iniziativa museale, realizzare il primo museo dedicato alla cosiddetta civiltà arabo-normanna, e vorrei farlo a Palermo. Ho degli abiti certificati dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Trapani, e quindi sono dei buoni abiti, ripeto, appartenuti, gli originali, un tempo ai re di Sicilia, ma la Sicilia in realtà nel XII secolo era tutto il sud Italia. Ripeto, è un'idea importante, mi servono appoggi, vi prego, non lasciatemi solo, anche se molti a onor del vero lo hanno fatto, anche persone importanti. E contattatemi su Facebook Museo, perché comunque c'è un museo della civiltà arabo-normanna, oppure 340-2495-561.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Michele Zarrillo, l'acrobata.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Karl Marx? Non è libero un popolo che ne opprime un altro. Sa cosa diceva Alcide De Gasperi? Cercate di promettere un po' meno di quello che pensate di realizzare se vinceste le elezioni. Sa cosa diceva Bettino Craxi parlando di Giulio Andreotti? È una volpe, ma prima o poi tutte le volpi finiscono in pelliceria.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Deborah Jurato. È evidente

0: Una casa in cima al mondo.
1: Amore, non piangere per me.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Maria e chiamo dalla provincia di Cosenza. Volevo rispondere a quel signore di Crotone, mio quasi paesano, il quale diceva convinto che la droga dovrebbe essere legalizzata. E allora, sa caro signora, cosa vedremmo in giro? Tutti imbambolati e pericolosi se messi alla guida di macchine. E allora, invece di dire legalizziamo questo veleno, facciamo sì che ai giovani venga insegnato che drogarsi non migliora niente, anzi, è che al mondo ci sono tanti sani valori, basta saperli cercare. In bocca al lupo.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Achille Lauro. Amor.
3: Stanotte.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 10 giugno. Sono le ore 22 e 54 minuti.

Chiamo Stefano e chiamo da Favara, Agrigento. E il mio slogan per Radio Margherita è questo: da quando ascolto Radio Margherita, i miei affari vanno a gonfie vele. Grazie Radio Margherita. Radio.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.

0: Sergio Cammariere. L'amore non si spiega.
1: Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 23:23.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Dovrei, se dovessi rispettare quelle che sono le gerarchie delle notizie, parlarvi ancora una volta della crisi in Iran, della crisi dello stretto di Hormuz, della guerra tra Trump e gli Ayatollah e Netanyahu. Ma la verità vera è che tutte le volte che ne parliamo, poi dopo un'ora, due ore, tre ore al massimo, arriva una notizia che ribalta completamente la narrazione prevalente. E allora è inutile parlarne. Il problema di fondo è proprio questo, che con Trump è inutile fare cronaca. Bisogna aspettare e vedere quello che succede. Non è un giudizio sul presidente degli Stati Uniti, che pure personalmente ho, è molto molto negativo. È una constatazione. Ma la questione di fondo è come si fa a concepire la diplomazia internazionale, i rapporti internazionali, le scelte di alleanze internazionali in questo clima di assoluta imponderabilità. Ed è il problema che hanno tutte le diplomazie, tutti i governi, soprattutto quelli europei, che si trovano in presenza ovviamente di questa guerra, ma anche di quell'altra che ci riguarda più direttamente, anche dal punto di vista territoriale, quella dell'Ucraina. E anche su quella, come si sa, Trump ha fatto i suoi guasti, perché facendo mancare l'appoggio iniziale a Zelensky, ricorderete quella terrificante presenza alla Casa Bianca, Zelensky che si sente dire da Trump: tu non hai le carte, quindi non puoi parlare. Ecco, da quella volta si è capito che gli Stati Uniti non giocheranno un ruolo nella possibile pace della guerra d'Ungheria, d'Ucraina, ed è per questo che l'Europa dovrebbe fare il suo. Ma come? E cosa fare rispetto a Putin? Ecco, ho messo insieme tutta la serie di incertezze, di dubbi, di incognite che abbiamo davanti, per capire come questa sia l'epoca in cui più insieme si mettono i punti interrogativi, senza certezze, con probabilità e rischi. E questo vuol dire, per qualunque dei governi d'Europa, navigare a vista. Ed è questa precisamente la situazione del nostro tempo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Il rispetto non richiede sforzi straordinari. Basta ricordarsi che la libertà di ognuno finisce dove inizia quella dell'altro. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Enrico Nigiotti. Mentre l'amore scompare.
1: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo. Per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Vorrei fare anch'io un appello. Non è importante da dove chiamo, come mi chiamo, è importante invece l'appello. Vorrei spendere una freccia a favore della Chiesa. Ho sentito diversa gente che la contro i sacerdoti. È vero che ci sono situazioni poco positive di alcune persone all'interno della Chiesa che hanno dato scandalo, però non facciamo di tutti un erbo un fascio. Non penso che siano tutti così. Ci sono tanti sacerdoti che lavorano per i fratelli, per le sorelle, per il bisogno dell'umanità. Ci sono tante anime buone, sante, incluse all'interno della Chiesa.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Sono le ore 23:59.

0: Un giorno insieme con il Gruppo Italiano. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.

0: Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Giorgia.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Giorgia.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Amore quanto basta, Chiamami tu, Come acrobati, Credo, Inevitabile e Tu mi porti su.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Enrico Ruggeri.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Elena Delia.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Il maglione è un indumento che i bambini devono indossare quando la mamma sente freddo.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Giuni Russo, suggestione mentale.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono la signora Antonietta e chiamo da Rivoli. Volevo dare una mia opinione. In questi giorni sto vedendo la pubblicità per l'olio di palma, che sicuramente probabilmente avrà le sue proprietà ottime, ma non capisco come mai non viene pubblicizzato il nostro olio d'oliva, che è una cosa eccellente. Bisogna, se noi vogliamo uscire dalla crisi, bisogna utilizzare i prodotti italiani, il Made in Italy, in tutti i settori. Anche nei biscotti bisogna mettere l'olio d'oliva, nelle merendine. Questo è un appello che io faccio a tutte le aziende produttrici anche di dolciumi. L'olio d'oliva deve entrare nelle nostre case, ovunque, che è l'eccellenza italiana. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è l'11 giugno, è mezzanotte e 52 minuti.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: sono Simone da Gabizzemare in provincia di Pesaro. Io ascolto Radio Margherita perché mi lascia certe emozioni che di solito nella vita quotidiana non mi lascia. Mi fa sentire molte canzoni che hanno fatto la storia e inoltre mi fa essere anche più allegro anche nei momenti che sono triste. Quindi io spero che voi continuate così perché siete veramente mitici.
1: Radio Margherita, sei mitica, anche a Gabicce Mare.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con il Gruppo Italiano.

giorno insieme con il Gruppo Italiano. Torna fra un'ora. Orietta Berti. In viaggio.

0: Lara Fabian, Perdere l'amore.
1: Adesso andate via, voglio restare sola.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: restiamo qui distanti.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
3: Sono Rebecca da Milano. Basta, basta col razzismo. Come si può pensare di aiutare gli stranieri se già tra di noi non ci si aiuta per questione di razzismo? Già tra città e provincia c'è razzismo, tra marito e moglie, tra parenti. Basta, per non parlare tra nord e sud. Per chi vogliamo prendere in giro? Solo quando ci accetteremo tra di noi italiani potremo aiutare gli altri e gli stranieri. Grazie, complimenti per la vostra radio.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: L'IGEA. Rivoglio la mia vita.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Mentre lavorate in giardino o sul terrazzo vi punge un insetto? Se non avete in casa un'apposita crema, spalmate sulla parte un velo di miele. Non risolve il problema, ma lenisce l'irritazione.
1: I consigli della nonna.
2: La pianta della rosa è visitata da ospiti indesiderati? Per tenere lontano i parassiti, cospargetele attorno alcuni fondi di caffè. Funzionerà da repellente.
1: I consigli della nonna.
2: Le fragole sono frutti buonissimi e molto salutari, ma le loro macchie sono veramente terribili. Se vi capita di sporcarvi, però, niente panico. Agite in fretta, prima che la macchia si secchi, pulendo con una miscela di aceto e succo di limone in parti uguali. La macchia sparirà completamente con il primo lavaggio.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: linguaggio rispettoso è il primo passo verso una società più civile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Roberto Vecchioni, Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio, ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io, ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Vincenzo Capua. Non ho mai imparato.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Rosa Maria Cigna da Palermo. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Mi riferisco alla signora che, a proposito degli sbarchi di chi fugge dalla guerra, ha parlato di invasioni barbariche. Non so quale religione debba difendere la signora, perché il cristianesimo parla di amore e di accoglienza verso chi è nel bisogno. Quando i nostri emigranti, e fra questi mio nonno, si recarono in America, non erano barbari e assicurarono un futuro migliore alle loro famiglie. Grazie.
3: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è l'11 giugno. È l'una e 54 minuti.
1: Gigi D'Alessio e Giusy Ferreri. Non solo parole. Tu sei

Buongiorno, mi chiamo Nicolo Di Costanzo e sto chiamando per dire perché ascolto Radio Margherita. Chiamo da New York, da dove vivo da tanti anni, e sono originario dell'isola di Ischia, e dove, dopo un recente viaggio, ho scoperto con grande meraviglia che c'era ancora una stazione radio che mandava in onda solo canzoni italiane, e specialmente motivi nostalgici degli anni 60, 70 e 80. Da allora, tutto il giorno tramite internet, ascolto le stazioni Radio Margherita e Radio Margherita Napoli. E inoltre vorrei dare un saluto a mio fratello Pasquale, il maestro di arti marziali detto il Dragon. È lui che mi ha introdotto a Radio Margherita. Grazie Radio Margherita. Radio.